E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto

via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao, sono Lei Chi È? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto.

0: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è Che bisogno c'è, il mio ultimo brano. Io sono 1.4498. Buona giornata!
1: Che bisogno c'è? Di avere un altro come me.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Parlami. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane. Pura energia, insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: posto.
1: Che sia un bar, un ristorante o un club, la musica cambia completamente tutto.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
1: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
0: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
1: Perché non basta mettere una playlist.
0: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
0: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
1: Con piattaforme come Soundtrack, Your Band o Handel, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
0: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
1: Mattina più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
0: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
1: Poi si sale di livello, ristoranti,
0: dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
1: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
0: Niente salti strani, niente cambi bruschi,
1: ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
0: E questo incide anche su quanto le persone restano.
1: E su come percepiscono il posto.
0: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
1: Il comportamento delle persone.
0: Perché la musica non crea solo l'atmosfera. Influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
1: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
0: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
1: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
0: In base all'ora, a livello di affluenza, persino al rumore della serata.
1: E questo per un locale fa una differenza enorme.
0: Sì, perché non è solo intrattenimento.
1: È gestione dell'esperienza.
0: E anche del business.
1: Più le persone stanno bene,
0: più restano.
1: E più tornano.
0: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
1: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
0: E qui entra anche la parte visiva.
1: Con strumenti come Resolium Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
0: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
1: E non è più solo musica, è esperienza.
0: E poi c'è il livello successivo, i club,
1: dove l'energia è tutto.
0: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
1: Tipo Algorithm DJ, con funzioni AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
0: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a leggere la pista.
1: E poi c'è la parte più immersiva, le luci.
0: Sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
1: Intensità, colori, cambi ritmo.
0: Tutto sincronizzato!
1: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
0: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo, ma è una vera e propria esperienza. Alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando?
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Pronto, sì, guardi che è arrivato il dentifricio. Il dentifricio, quello gusto seppia che avevate ordinato.
1: No, qui ha sbagliato il numero.
2: E chi l'ha ordinato, scusi?
1: Ah, non lo so, qui no di sicuro.
2: Ma che ci facciamo noi?
1: Ah, che ne so, il mio non è.
2: Che gusto aveva ordinato, scusi, quella alla seppia o quella
1: non
2: l'altro?
1: Non ho ordinato proprio niente io, non ho ordinato niente.

0: noi entriamo.
1: Sì, vabbè, ma senza bisogno di scaldarsi, insomma, noi abbiamo fatto una cortesia. Abbiamo chiamato, è pronto, è arrivato il dentifricio a gusto seppia e senza che uno, non è il mio, basta. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi, Daniele Dalmuto. Quest'oggi il nostro articolo del giorno, appunto, è il dentifricio al gusto seppia, che vedremo poi magari durante il corso della puntata di tentare di consegnare a qualcuno. Comunque, detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ci porta in provincia di Ravenna, precisamente a Bagnacavallo, perché ci ricorda Beato Ginepresso da Bagnacavallo. Ginepresso era un eremita che si nutriva solo di bacche di ginepro e acqua piovana. La gente rideva di lui finché un giorno guarì un intero villaggio dalla peste con un infuso di ginepro e spirito di sacrificio. In suo onore i contadini iniziarono a piantare ginepri nei loro orti e si dice che chi beve gin in suo nome riceverà ispirazioni mistiche o almeno una gran voglia di pregare giorno dopo.

a cercare funghi e trova un chilo di cocaina. Un uomo si trovava in un bosco delle Marche a cercare funghi col suo cane. Si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Il cercatore, incuriosito del contenuto, ha aperto il barattolo, scoprendo che all'interno c'erano numerosi involucri in cellofane di dimensioni e peso variabili, contenenti una sostanza biancastra. Temendo potesse trattarsi di droga, ha subito chiamato i carabinieri, quali hanno poi verificato trattarsi di involucri di cocaina del peso complessivo di circa 900 grammi, che immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 50.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve, scusi se la disturbiamo. Chi fu visto? La redazione sulla sparizione di via Meda Carlo. Stiamo un attimino cercando di capirne di più.
0: Non ho capito, scusi.
1: La redazione di chi fu visto. Siccome c'è stata fatta questa segnalazione in merito a questa sparizione su via Meda Carlo, volevamo capire, visto che lei è residente lì, qualche cosa in più, magari qualche notizia.
0: La sparizione di una persona?
1: Su via Meda. Cioè lei ha notato qualcosa di anomalo in questi giorni?
0: No, sinceramente non ne so niente.
1: Non è col vicinato, non so se ha avuto modo eventualmente di confrontarsi.
0: Non ho sentito nulla.
1: Ah, non ha avuto modo di sentire nulla. E quindi
0: no,
1: lei...
0: No, proprio sono all'oscuro.
1: Cioè non ha luce adesso? Cioè all'oscuro inteso perché non
0: no,
1: ha...
0: No, all'oscuro nel senso che non ho mai sentito questa cosa.
1: Ah, ho capito. Pensavo che col fatto che non avesse corrente in casa in questo momento per lavoro eventualmente, chiedo scusa. Diciamo lei non ha avuto modo di notare anomalie, diciamo, anche nelle persone fuori casa, quindi
0: no.
1: Ho capito. E quindi come possiamo fare eventualmente per approfondire un po'?
0: No, cosa approfondisco se non ne so niente, scusi.
1: Ha ragione. Lei chi pensa possa essere sparito, cioè ad esempio?
0: Non lo so, scusi. Siete voi che mi avete chiamato?
1: No, appunto. Cioè, siccome noi stiamo indagando,
0: lei dice che è la redazione di un giornale, di chi l'ha visto, e siete voi che mi fate la domanda. Io vi dico che non so niente.
1: Sì.
0: E cosa vuole approfondire?
1: No, è appunto per quello, cioè, visto che noi ci hanno chiesto di indagare su questa sparizione, ma noi
0: posso dire indaghi con qualcun altro.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, sì, con chi parlo?
0: Con chi ha chiamato lei?
1: Sì, prego.
0: Lei chi ha chiamato?
1: No, mi scusi, lei mi ha risposto? Cioè, lei...
0: Certo.
1: No, volevo sapere appunto, cioè, visto che mi ha risposto, cosa desiderava?
0: Io sono stata chiamata, lei cosa desidera?
1: Ma da chi? Cioè, ho chiamato io?
0: Certo.
1: Ah, ho capito, non avevo capito, cioè, quindi ho capito. Voleva parlare con qualcuno in particolare o dica lei?
0: No, io con nessuno non dovevo parlare.
1: Sì, ma se lei mi ha chiesto, mi ha detto pronto prima, no? Con chi voleva parlare allora?
0: Col prete, mamma mia, però.
1: Come col prete?
0: Basta, basta, sono stupido.
1: No, non ho capito come mai, cioè, perché si arrabbia? Cioè, volevo capire anche cosa era successo.
0: A me non mi è successo niente, lei che va giocando.
1: No, può darsi che sia stata eventualmente un'interferenza telefonica, perché lei dice che io l'ho chiamata, giusto?
0: Sì.
1: E però nello stesso tempo mi ha squillato il telefono anche a me, è quello che fa l'anomalia.
0: Allora la prendiamo con la SIP. Con chi? Con la TIM?
1: No, non lo so adesso chi è come operatore, per carità. E quindi nulla, che facciamo? Cioè, possiamo, o ci salutiamo o parliamo di qualcosa?
0: Sì, parliamo della morte del nonno.
1: No, vabbè, pace all'anima sua, sperando che insomma. Va bene, dai, allora a sto punto niente, vuol darci qualche ricetta maceratese eventualmente per chi ci sta ascoltando?
0: Sì, a me viene la ricetta, così cugino.
1: No, lei a noi.
0: No, io non ce l'ho la ricetta.
1: Ho capito. Va bene, allora la saluto e buon proseguimento.
0: Grazie.

0: E questo è il Supermarket Show, tra poco con noi Luca Bollini.
1: Ho 20 anni con te, con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: costellazione.
1: Amici di Supermarket Show, siamo arrivati oggi a venerdì e il nostro consueto giro alla nostra passeggiatina tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente la facciamo anche oggi. Con noi oggi Luca Bollini con il singolo Se tu sapessi. Luca, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao, grazie. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ciao.
1: Ciao Luca. Allora, nel brano tu usi una metafora bellissima e cruda, un uomo che si sente come un pezzo di legno sbattuto dalle tempeste del mare. Cosa rappresenta per te questo viaggio così tormentato e quali sono le paure più grandi che hai voluto fotografare nel testo?
2: Allora, rappresenta sicuramente un pezzo della mia vita in cui ho avuto tanti momenti simili a quelli che ho rappresentato in un pezzo di legno sbattuto dal mare per poi essere raccolto finalmente e utilizzato in altro modo. Quindi rappresenta sicuramente un passaggio importante di anni particolari e quindi ho voluto scriverlo in questo testo. E guarda, la mia paura più grande forse in questa fascia di età è quello di non arrivare alla fine della mia vita senza essermi sperimentato me stesso fino in fondo, e quindi questa è anche dalla paura allo stesso augurio, quello di sperimentarmi, di essere se stessi, ed è una cosa che lo dico a me, ma con questa canzone, con le mie canzoni voglio così invitare tutti alla riflessione di questo lato di noi che forse è il più semplice ma il più difficile da raggiungere.
1: Pensa che queste tue ultime parole mi hanno fatto venire in mente una delle ultime interviste di Piero Angela, è morto a un'età veneranda, si parla mi sembra 96-97 anni, adesso non ricordo, ma fino alla fine lui affrontava la vita, lo studio come se avesse davanti ancora 200 anni, e lui stesso diceva: non smettete mai di imparare, di sperimentare, di fare, perché comunque questa è la benzina che ci tiene in piedi fondamentalmente. Quindi un pochino è un po' quello che hai detto tu. La svolta, Luca, arriva. Questo legno, anche se stanco, scopre di poter ancora scaldare o portare felicità. In un mondo che spesso scarta chi è fragile o ferito, qual è il messaggio di rinascita che lancia questo finale?
2: In un mondo che scarta chi è fragile e ferito per gli occhi di chi lo vede così. Ma ci sono tanti altri occhi che vedono queste persone né fragili né ferite, ma ancora importanti. Quindi alla fine noi in fondo siamo ciò che ci vedono gli altri, e questo è inesatto, perché alla fine siamo noi. E i fragili feriti tante volte sono le persone che poi ci danno le sorprese maggiori e racchiudono dentro di sé i tesori più preziosi.
1: Esattamente, bellissimo finale, mi piacciono queste parole che hai detto. Allora Luca, proprio domani so che c'è un importante concerto ad Alfonsine, se non sbaglio.
2: Esatto, al Teatro Monti ad Alfonsine domani. Io invito tutti a esserci, è un importantissimo per me concerto, più che concerto lo chiamerei un'esperienza, è un momento di riflessione dove non solo canzoni ma anche la presenza di Sofia Cignani che danzerà nell'arco della serata, nonché tutta la band che ricordo, Stefania Martina, Andrea Scorsoni, Renzo Corti al basso e Marco Giolli alla batteria. Sarà una serata, oltre che concerto, di riflessione, quindi vi invito veramente tutti a esserci e mi auguro che il teatro sia pieno domani sera al Teatro Monti ad Alfonsine.
1: Luca, a questo punto, prima di lanciare il tuo singolo, dacci dei contatti social per approfondire la tua conoscenza sul web.
2: Sì, Luca Bollini Official su Instagram e su Facebook, naturalmente su tutte le piattaforme c'è il brano Se tu sapessi, anche Non serve andare in America, che è il primo brano uscito. Poi ci sarà in uscita il 23, sarà presentato proprio, cioè domani presenterò il CD, il nuovo CD.
1: Perfetto, quindi sarà poi l'occasione di risentirci magari prossimamente anche con qualche altra canzone. Luca, augurandoti ovviamente un in bocca al lupo per la serata di domani sera, a questo punto lancio Se tu sapessi. Grazie per essere stata Supermarket.
2: Grazie a te. Ciao Daniele, grazie a tutti, ciao.
3: Stanco e sfinito come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno quando il mare e il cielo diventano uguali. Sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi,

0: ma per qualcuno sei amore. Non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace.
1: Ed era la voce di Luca Bollini al Supermarket Show.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente la signora, chiedo scusa, via Benin, via...
0: No, non lo sai, via, fai un'altra via.
1: Ah, comunque residente lì sempre.
0: Che voleva?
1: No, per lo scarico, siccome dovevamo prima, abbiamo chiamato prima per lo scarico delle oche, non riuscivamo a trovare nessuno, allora niente, scaricavamo
0: le
1: lì
0: oche.
1: Le oche da giardino.
0: Ha sbagliato numero.
1: No, questo. Signora, guarda che io le ho sul camion, mi perdoni, ma da stamattina che giro dal consorzio agrario di via Contrada Castiglione e dobbiamo scaricarle lì.
0: Ma lasci perdere, guardi, ha sbagliato, è un numero, gli avranno dato sbagliato.
1: No,
0: io non
1: vabbè,
0: trovo...
1: il numero come fa se corrisponde la via, mi perdoni.
0: Spenda un po', ma se io le ho che me lo sono ordinato, non so di che sta parlando, scusa.
1: Sì. Però ripeto, io sono il corriere, non sono l'ente che gliele ha mandate.
0: Ho capito che lei è il corriere, però io abitavo 6 anni fa in quella via e queste oche proprio, guarda.
1: Beh, però comunque io posso far così, io gliele, tanto sono nelle gabbie, gliele scarico, sono 2 gabbie da 5 e lunedì eventualmente poi...
0: Tanto là non ci abito più, le lasci pure là, non so come c'è questo numero.
1: No, vabbè, io le lascio lì, dopo lunedì arrangiate voi e le fate venire a ritirare. Ecco, io non è che posso girare tutta la giornata con le oche che
0: starnazzano. Ma lei mi sa di me, io non le ho ordinate, quindi che cazzo me ne frega, le lasci lì.

0: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi strappato un sorriso. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: A noi ci piace!

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per le

commentava il nuovo album dell'amico di una vita. Ma io so cosa si prova a guardarsi da vicino e ricordarsi piccolino, misurare il tuo vissuto dal tuo cuoio capelluto ormai per

0: Bentornati, sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui Si Suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, e Qui Si Suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo Tutto Nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, sì, sì, sì, Vedo Tutto Nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, bello, bello, insomma, tanta tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta poi? E poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, poi l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici, quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica, consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, è una canzone bellissima, è una canzone, certo, che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi, sì,
0: però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scena

0: ci siamo fatti questo, diciamo, questo film del, alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata, con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa, cioè, diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video.
0: Ma guarda, di fitto c'è, cioè, pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, ma poi chi sono i qui si sona? Scusa, chi sono i qui si sona?
0: Come chi siamo noi, come persone, diciamo, persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
0: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido.
1: Okay.
0: E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo formato, abbiamo creato i cui si sona. E adesso
1: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i cui si sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica.

0: La grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio Fa Buon Sangue.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale, poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick, che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Lo andiamo ad ascoltare, Mick, Fabulous, numero 5, è stabile.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah,
1: Paolo Ruffini!
2: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
3: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
4: Prosegue il nostro appuntamento, musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, Sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però il pubblico internazionale ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre, Homewrecker, numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punta dritto alla vetta. Ce la farà magari settimana prossima? Lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo. La posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io
0: che
1: sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

The grande Lady Gaga con Doshi Runway, questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo!

0: Radio Babbo Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono. Quindi è ci siamo fatti questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
0: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
1: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare, proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira questa aria magica.
0: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
1: Chi siamo noi? Come persone, diciamo persone fisiche.
0: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
1: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui Si Sona. E adesso
0: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vado via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi. C'è poco da...
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi. Fatto un bel lavoro?
3: Ora sì, vai.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue, con il cui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora, facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio a Capri come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto chiaro.
2: Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: E noi sui social, se seguite sui social, tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok, quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto, c'è qualcosa che mi sono dimenticato, perché poi sai, la chiacchierata io la faccio ma poi magari mi dimentico qualcosa.
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole, ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi, è stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno Non Ce La Sam Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, presto.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Fazio de

fa buon sangue. La puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che...

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto. Numero 2.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di Musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones, posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, Resista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno, ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo, alla prossima.

0: cari, bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale. E certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile poi.
1: Sì,
0: no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto, cioè ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021, per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue, che cosa? Non importate, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma ce l'ho anche prima,
1: esatto. Sono sempre io. Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo proprio vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo.
1: Certo.
2: In diretta o anche in differita. Boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante. Hai fatto diversi,
2: esatto,
1: concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia e Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza,
2: sì,
1: immagino,
2: sì,
1: intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa però non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato? Scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
2: No, non lo cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto,
1: okay,
2: che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce andavo in queste, a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno.
1: Esatto.
2: È la cosa più difficile, per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
1: vabbè,
2: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
2: specialmente davanti.
1: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Caleidos TV.

0: Radio Famo Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti riconsidero amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: assolutamente
0: singoli,
1: vero,
0: e due e dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma, dai.
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna, esatto. E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghi, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua... No, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua. La tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici. Cioè, il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sta in piedi con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio, e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto vero come sei, come immagino tu sia, perché
1: ci si prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP, veramente con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20 22, sei...
2: Ma io sono stracontento, contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che
1: no,
2: è plausibile.
1: Ma sei proprio...
2: No,
1: io capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma dai, mettiamo
2: Anzi,
1: che ci
2: sono
1: sia.
2: Ampiamente
1: Ma scusa, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce, quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi però resa in questa maniera secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore perché so che suonano al vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
1: Abbiamo fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa. Io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie.
2: Almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora, Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci. Sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, no? Io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi ladies and gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana. Non mi ricordo, non mi ricordo.
1: Non mi ricordo, non mi ricordo. Musica indipendente. E non solo, e non solo. Ora sulla tua radio. My Chance on Air. My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
2: Eccoci qua al nostro nuovo appuntamento con My Chance on Air, insieme a me Roberta Calce, insieme a voi soprattutto artisti indipendenti e non solo, che diventate protagonisti di questo nostro appuntamento. Quattro artisti come sempre che vi propongo e poi una remember, ma iniziamo subito con Aeria, Non è tardi.

E parliamo di fortuna, un jackpot italiano che ha superato i 146 milioni di euro, diventando uno dei premi più alti al mondo. Beh, in pratica c'è chi controlla la schedina più spesso del conto in banca, il Superenalotto da record. Ebbene sì, ha superato i 146 milioni di euro. Vorrei conoscere chi ha vinto tutti questi soldi. Mentre invece adesso vi faccio conoscere Marta, che ci propone Eco del passato.

Che meraviglia, Piano City invade Milano, proprio nel mese di maggio, per tutto il mese centinaia di pianoforti spunteranno tra cortili, parchi e musei, praticamente puoi inciampare in un concerto mentre vai a prendere il caffè. Ma che bella questa cosa, complimenti, complimenti anche ad Amanda Vitale che ci propone Terra Mia.

Questo è il nostro appuntamento di My Chanson Air. Sapete che per diventare protagonisti non dovete far altro che mandarci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Alessandra Redaelli Fonseca, nome d'arte Odelin, che ci propone Amore Universal.

0: Eccoci qui all'appuntamento con la Remember Yesterday, come sempre. Facciamo il tuffo nel passato, quest'oggi lo facciamo con Shakira, Whenever, Wherever.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento della Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così arrivano i nostri saluti, presenti come sempre, puntuali. Sì, vi aspetto alla prossima puntata di My Chance on Air con me, Roberta Calce. E mi raccomando, non dimenticatevi mai di sorridere. Ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde

Cari amici amanti della musica italiana, ben ritrovati! È sempre un piacere accogliervi in questo spazio dedicato alle belle canzoni italiane di tutti i tempi. Tenetevi pronti con la memoria perché il viaggio musicale tra presente e passato sta per iniziare. Rimanete con me e con Antenna Web perché vado a presentare i primi brani e poi partiamo. Mango, Lei Verrà, Marina Rei, Al di là di questi anni, Edoardo De Crescenzo, Ancora, Vasco Rossi, Gabri, Non mi rimane che dirvi buon ascolto.

Arriva una chicca, vi ricorda qualcosa il nome Maurizio? Vi dico pure il titolo della canzone, 5 minuti e poi seguono Modà, Regina delle Stelle, Negramaro, Meraviglioso, Luca Madonia ed È più bello ancora.

0: sei all'ascolto di Antenna Web.
1: Tra le canzoni da non dimenticare mettiamo Occhi che sanno parlare di Pino Daniele. Segue Eugenio Finardi con Questi occhi, Fulminacci al giusto momento.

musica dello stivale è su Antenna Web. Concludiamo con le ultime tre. È la volta di Grazia Di Michele, che insieme a Mauro Coruzzi cantano Io sono una finestra. Segue Anna Oxa, Donna con te. Termina il buon Francesco Guccini con Quello che non...

0: grado.
1: Io non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente. Ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

È arrivato il momento di mettere il punto finale al programma. Prima però il mio doveroso grazie per l'ascolto. E un grazie pure ad Antenna Web che ha permesso l'ascolto. Vi aspetto per la prossima volta e un saluto a tutti.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela,
1: e come sempre siamo qui per il nostro appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Ovviamente partiamo dal più lontano.
2: Esatto, partiamo dagli anni 60 per andare ad ascoltare un gruppo musicale precedentemente conosciuto come Gli Amici e The Genghis Friends, molto attivo in quegli anni. Il loro successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un Disco per l'Estate e portando un brano che rimase in classifica per settimane. Oggi li ascoltiamo con un singolo che fu un altro successone, con Una ragazza in due, I Giganti.

0: ma che cattivo.
1: Abbiamo ascoltato I Giganti con Una ragazza in due e adesso ci spostiamo di un decennio.
0: Questa canzone non potrebbe essere proposta in questo periodo, con il discorso del Me Too e tutte quelle cose che insomma sappiamo fare parte dell'attualità. Va bene ragazzi, dagli anni 70 una canzone dolce ma allo stesso tempo anche cattivella ad una invece veramente dolce, ma veramente dolce, perché loro, questa formazione, i Collage, la portarono a un festival di Sanremo e mi sembra che vinsero pure le nuove proposte, la sezione nuove proposte.
2: A 5
0: Donna Musica!
2: Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato

0: Quante ragazze si sono innamorate ascoltando questa donna musica dei Collage, Collage che parteciparono a qualche festival di Sanremo, prima nella sezione Nuove Proposte e poi anche tra i big. Successivamente sono scomparsi dal grande schermo, dalla grande popolarità, però non hanno mai smesso di suonare, andando appunto a suonare in giro per l'Italia come tanti altri gruppi degli anni 70 per i locali. Dagli anni 70 agli anni 80, anche perché qui c'eravamo davvero vicini, il passo è breve.
1: Esatto, infatti ci spostiamo negli anni 80, precisamente nel 1984, per andare ad ascoltare un cantautore italiano che è stato un esponente della New Wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni 80 e ispirata da artisti internazionali, con Radio Clima, Garbo.

0: Abbiamo ascoltato Radio Clima di Garbo e adesso ci tuffiamo negli anni 90 e passiamo il microfono a Marco.
1: Una voce femminile è quella che ci accompagnerà nei prossimi minuti direttamente dagli anni 90. Fortissima, grintosissima. Stiamo parlando di Irene Grandi, questa è Boom Boom, canzone che portò ad un festival bar. Lei è stato un personaggio che ai festival bar c'è quasi sempre stata.

0: Irene Grandi con la sua Boom Boom. Ragazzi, nel frattempo ci stiamo avvicinando alla conclusione, almeno la metà del programma l'abbiamo superata. Questo è Italia in sette note, l'appuntamento con la musica italiana, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Adesso abbandoniamo il secolo breve ed entriamo nel 2000.
1: Esatto, infatti ci spostiamo nei primi anni 2000 per andare ad ascoltare una cantautrice catanese. Il suo singolo ottenne un ottimo successo, arrivando alla prima posizione nella classifica radiofonica italiana e diventando uno dei tormentoni estivi del 2003, nonché uno dei singoli più celebri della sua carriera. Con Fiori d'Arancio, lei è Carmen Consoli.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima e particolare voce di Carmen Consoli con Fiori d'Arancio e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Una canzone che non ha certo il lieto fine ascoltando il testo di questo motivo. Ok ragazzi, pochi minuti ai saluti, il tempo di ascoltarci Emma con Mi parli piano, canzone del 2018, quindi tutto sommato molto recente.

ciao. Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: completamente tutto. Sono pillole, sono pillole di
1: AI. Eh sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
0: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
1: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist?
1: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
1: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
0: Con piattaforme come Soundtrack, Your Band o Handel, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
1: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
0: Mattina più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
1: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
0: Poi si sale di livello, ristoranti,
1: dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
0: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
1: Niente salti strani, niente cambi bruschi,
0: ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
1: E questo incide anche su quanto le persone restano
0: e su come percepiscono il posto.
1: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera:
0: il comportamento delle persone.
1: Perché la musica non crea solo l'atmosfera, influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
0: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
1: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
0: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
1: In base all'ora, al livello di affluenza, persino al rumore della serata.
0: E questo per un locale fa una differenza enorme.
1: Sì, perché non è solo intrattenimento.
0: È gestione dell'esperienza.
1: E anche del business.
0: Più le persone stanno bene,
1: più restano.
0: E più tornano.
1: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
0: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
1: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
1: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
1: E poi c'è il livello successivo, i club,
0: dove l'energia è tutto.
1: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ.
0: Tipo Algorithm DJ, con funzioni AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
1: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a leggere la pista.
0: E poi c'è la parte più immersiva, le luci.
1: Sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
0: Intensità, colori, cambi ritmo.
1: Tutto sincronizzato!
0: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
1: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo, ma è una vera e propria esperienza. Alla settimana prossima!
0: Ciao! Sono pillole
2: di AI. Stai ascoltando?
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. E ci consoli anche San Francesco d'Assisi, dal cielo. Anche lui interceda per questa nostra umanità, per questa nostra generazione. Ci ottenga anche lui la pace fra tutti i popoli, lui che è stato il fratello universale. Ci venga in aiuto in questo nostro cammino terreno. E concludiamo le laudi e le preghiere di San Francesco con laudi del Signore o esposizione del Pater Noster e il cantico delle creature. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Laudi del Signore, esposizione del Pater Noster. Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore e Consolatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli all'amore, perché tu, Signore, sei amore, dimorando in essi, li ricolmi per la beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, l'eterno bene, da cui discende ogni bene, senza il quale non c'è bene. Sia santificato il tuo nome, si illumini in noi la tua conoscenza per comprendere quale sia l'ampiezza dei tuoi benefici, la lunghezza delle tue promesse, l'altezza della tua maestà e la profondità dei giudizi. Venga il tuo regno, affinché tu regni in noi mediante la grazia e ci faccia giungere al tuo regno, dove è la tua visione manifesta, il tuo perfetto amore, la tua compagnia beata, il tuo godimento eterno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, pensando sempre a te, con tutta l'anima, desiderando sempre te, con tutta la mente, dirigendo a te tutte le nostre intenzioni e cercando in tutte le cose il tuo onore, e con tutte le nostre forze, impiegando tutte le nostre forze e le potenze dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non in altro. E amiamo il prossimo nostro come noi stessi, portando tutti al tuo amore, per quanto ce lo consentono le forze, godendo del bene degli altri, come del nostro, e soffrendo con essi nel male e non offendendo nessuno. Il pane nostro quotidiano, il diletto figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, dacci oggi, per ricordarci e comprendere e onorare l'amore che ci hai portato e quanto ha detto, fatto e sofferto per noi. E rimetti a noi i nostri debiti. Per la tua ineffabile misericordia, in virtù della passione del diletto figlio tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, e per l'intercessione della Beatissima Maria Vergine e per i meriti di tutti i tuoi eletti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E ciò che non abbiamo perdonato pienamente tuo, Signore, fa che pienamente lo perdoniamo, fa che per tuo amore amiamo di cuore i nostri nemici e che intercediamo per essi presso di te, devotamente, a nessuno rendiamo male per male e a tutti in te ci sforziamo di giovare. E non ci indurre in tentazione, occulta o manifesta, improvvisa o insistente, ma liberaci dal male, dal passato, dal presente e dal futuro. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Laudi delle creature, o cantico di Frate Sole. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, et nullo homo e ne digno tementovare. Laudato sie, mi Signore, come tutte le tue creature, specialmente messor lo Frate Sole, lo quale iorno et allumini noi per lui, et ellu è bello e radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sola luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, et per aria et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento.
Laudato sì, mi Signore, per sola acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti, fiori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, e te ringraziate, e te serviatele con grande umilitate.

0: Siamo così giunti al termine del nostro spazio in questa bellissima radio, semplicemente la tua radio, Antenna Web. E prima di salutarvi con la mia solita benedizione, voglio farvi ascoltare questa bellissima poesia scritta da Guido De Paulis per Francesco di Assisi. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis di San Vito Romano, Roma. E con Papa Leone chiediamo a Francesco che benedica la nostra città di Assisi, che benedica l'Italia e l'umanità intera, che ci ottenga anche lui, con la sua offerta, la pace fra tutti i popoli. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco d'Assisi. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace. Insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. E su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie e su tutti i popoli della terra, scenda da Assisi questa benedizione dello Spirito Santo. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te de la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos de a paz. Pocoi dobro, mir in dobro, möge der Herr Helk Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Lontano nel tempo, di Lucia Ferrara. Un giorno, forse all'improvviso, in un momento, in un moto di una foglia caduta, al suono di un grido, al riflesso di una goccia sospesa, per una parola pronunciata, per un po' di polvere sollevata senza chiedere nulla. Un giorno, forse all'improvviso, in una precipitosa allegria, al tonfo di un passo veloce, per una dissolta malinconia, senza l'incertezza della ragione, così, in uno spazio dimenticato della memoria, mi troverai e nessuno saprà di me, tranne il tuo cuore. Ti ho amato senza risparmio, di Irene Valcorta. Non ti ho voluto per riempire spazi vuoti o per avere qualcuno nelle ore lente. Ti ho voluto perché il pensiero di te scandinava la quiete, perché la tua presenza era più urgente di qualsiasi equilibrio. Sapevo che il desiderio non conosce misura, che immagina mondi che la realtà non riesce a contenere. Sapevo che prima o poi qualcosa non avrebbe retto, ma non ho fatto passi indietro, non ho chiesto promesse, non ho stretto le mani per paura di perderti. Ti ho lasciato essere libero di andartene, perché l'amore vero non trattiene, attraversa. E se poi la vita non è stata abbastanza grande per entrambi, non è stato un errore. È stato il prezzo di aver desiderato senza risparmio, senza difese, senza chiedere al futuro di proteggerti.

0: Un passo tu, un passo io, di Irene Valcourt. Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme. E non importa se ci saranno giorni di stanchezza e di rabbia, capirò il tuo bisogno di fermarti o di urlare un dolore che non sai raccontare. Io sarò ad un respiro dalle tue paure, a proteggere le spalle che mi proteggono, a cullare il petto che è la mia casa. Capirò quando non avrai forza. Io saprò sorreggerti e non sarai mai un peso per me. Diventerai la presenza che non mi farà arrendere. Un passo tu, un passo io. Cammineremo così, insieme. A volte senza tempo, a volte con troppa distanza tra noi, tra i nostri sguardi e i sogni da costruire. E quando dimenticheremo i passi, e quando il tempo rivendicherà il suo spazio, la mia mano non lascerà la tua mano non lascerà la mia. È così che cammineremo assieme, io. E te. Il cuore di riserva di Daniel Frost. C'è un cuore di riserva nascosto sotto le macerie dei giorni stanchi, quando il passo rallenta e la luce sembra aver dimenticato il tuo nome. È un cuore silenzioso, non fa rumore. Ma chiede attenzione, aspetta. Lo senti battere piano, quando pensi di non farcela, quando tutto pesa e il mondo sembra troppo. Allora sorride, con una forza che non sapevi di avere, e senza parole ti invita ad andare avanti. È il cuore che resta quando quello stanco vacilla. Quello che prende il testimone e ti accompagna ancora un tratto. Non promette giorni facili, ma possibili. Non toglie la fatica, ma le dà un senso. C'è un cuore di riserva ed è lì, per ricordarti che anche nei giorni più desolati qualcosa in te ha ancora voglia di vivere.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

0: del momento.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui, pronti a esplorare una selezione di brani tornati virali, o i più shazzammati, o che comunque hanno attirato l'attenzione nelle piattaforme e nei social. E sorprese tante come sempre, tanto ritmo della dance di ieri e di oggi, ma anche belle voci, e soprattutto quelle melodie che attraversano il tempo sempre fresche e brillanti. Anche stavolta un bel carico di musica con la M maiuscola, eppure maiuscola la R di ritmo. La maggior parte degli anni 2000, con qualche simpatica incursione nel brioso passato anni 80. Ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shazz Chart della scorsa settimana. Alla numero 3, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte erano capaci di portarci in alto laddove i suoni non osano con Vacanze Romane.

Alla 2, Benson Boone e la sua preghiera rock, Beautiful Things. These beautiful things that I've got. E alla 1 svettavano altissimi due giganti, un microfono e una super ballad, Lady Gaga, Bruno Mars con Die With A Smile.

0: ora cominciamo la nostra Viral Shots Chart.
1: Benvenuti a Viral Shots Chart. Number
0: 10. Alla 10, The Common Arts con Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. E alziamo il volume che arriva un'esplosione di energia. I Common Arts hanno trasformato un classico soul in un brano dance. Godiamoci il contrasto incredibile fra il falsetto di Jimmy Somerville e la voce profondissima di Sarah Jane Morris. Va bene, qui si parla di disperazione amorosa, ma ci fa ballare come se non ci fosse un domani.

Adesso andiamo a vedere chi vola alto a livello globale. Dal pop svedese, la fotografia di quel momento in cui hai la frase "ti amo" sulla punta della lingua, ma hai troppa paura di pronunciarla. Un pezzo dance pop magnetico dove i sintetizzatori di Alesso creano la cornice perfetta per la voce cristallina di Zara Larsson. Coraggio, diciamole queste parole. Words.

0: proseguiamo con la Viral Shots Chart.
1: Number 9.
0: Dopo la dance arriva il momento del cuore. Preparate anche voi i fazzoletti, perché ci aspetta la regina delle power ballad, scritta nel 1991 in meno di un'ora per la colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri. Detiene ancora il record per il maggior numero di settimane consecutive al primo posto nel Regno Unito. Il cantante rock canadese Bryan Adams ci insegna che per amore non esistono sacrifici troppo grandi, grazie a tutti gli amici che ce l'hanno fatta riscoprire. Everything I do it for you.

0: Number 8.
1: Direttamente dal futuro, o quasi, ecco la collaborazione che ha infiammato i social. Il timbro graffiante di Alex Warren incontra la purezza vocale di Rosé delle Blackpink. Una ballata moderna che va a sbirciare nei pensieri nascosti e in quei desideri di lui o di lei che non riusciamo a toglierci dalla mente. Un mix perfetto fra pop occidentale e K-pop globale. Alex Warren e Rosé, On My Mind.

Amici di Radio Antenna Web, sono Silvia Dini e stiamo ascoltando insieme la Viral Shazz Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo. Viral Shazz Chart. Ed eccoci all'angolo Discovery. Sul tappeto magico della Viral Shazz Chart trasportiamoci negli anni 80 ad incontrare il duo di synth pop più famoso della Germania, Modern Talking e la loro Cherry Cherry Lady. Pare che il titolo sia ispirato al cane della cantante dell'epoca, ma è diventato subito il simbolo di ogni corteggiamento romantico e un po' kitsch. Capelli cotonati, voce in falsetto e cassa dritta. Cherry Cherry Lady.

0: Posizione numero 7.
1: Number 7.
0: A volte è utile seguire consigli dei genitori. Sì, perché pare che il padre di Jonathan Cain, il tastierista dei Journey, lo avesse incoraggiato a non mollare e avesse invitato il figlio a inseguire i suoi sogni. Don't stop believing, John. E lui? Beh, ci ha fatto sopra la canzone, che parla di sognatori su Night Train, un qualsiasi treno della notte verso qualsiasi destinazione. Una curiosità, la South Detroit, citata nel testo, non esiste geograficamente, ma è una licenza poetica. Dicevano che suonava troppo bene. Don't stop believing, i Journey.
2: Yes!

0: Number 6.
1: Posizione numero 6. Ma che bel lampadario! Funzionerà come altalena! Deve essere quello che ha pensato Sia in questa canzone, Chandelier, dove mette a nudo tutta la fragilità di una ragazza ad un party e apre una finestra sul lato oscuro delle feste, sulla solitudine che troppi cercano inutilmente di dimenticare con alcol e dipendenze. E in questa versione acustica, solo voce e pianoforte, ogni sensazione emerge cristallina e il pezzo ha un potere catartico. Sia, Chandelier.

Angolo dei brani per TV e movie. Il re delle colonne sonore colpisce ancora. Kenny Loggins con Footloose. Una versione che riprende l'energia travolgente del film originale, ricordandoci perché è diventato il simbolo della ribellione attraverso il ballo. Un ritmo contagioso che ha fatto scatenare intere generazioni. Footloose,

Five. Un riff di fiati campionato caratterizza fin dall'attacco Crazy in Love, il brano con cui Beyoncé aveva lanciato la sua carriera solista e ufficializzato la sua unione artistica e sentimentale con Jay-Z. Un mix esplosivo di rhythm and blues e di funk che ha ridefinito il pop degli anni 2000. Come ve la cavate con la camminata da diva, il Beyoncé strut? Dai che ora si parte! Crazy in Love, Beyoncé!

Stai ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Viral Shots Chart. Eccoci all'angolo virale vintage, parecchio direi. Un tuffo triplo all'indietro, nel 1976. Siamo nel cuore della disco music con il brano Daddy Cool, che ha un aneddoto curioso. I suoni percussivi che sentiamo all'inizio li ha creati il produttore Frank Farian schioccando i denti e la lingua contro il microfono e ha reso i Boney M. delle leggende mondiali.

Number 4. Quanta dance in questa puntata! Grazie agli amici curiosi arriva nella Vaira Shazz Chart un tormentone che ha fatto battere il cuore di tutta Europa all'alba del nuovo millennio. Ritmo martellante, testo semplice.

0: La la la la la.
1: Ed eccoci a scoprire il podio. Number 3. Posizione numero 3. La regina della disco Amy Stewart nel 2011 rivisita Knock on Wood, forse il suo successo più grande. Originariamente era un brano soul di Eddie Floyd che la Stewart aveva già portato in cima alle classifiche mondiali nel 1979, trasformandolo in un terremoto dance. Ma in questa versione più recente resta intatta la potenza e la scaramanzia. Paura di perdere un amore? Noi diciamo tocca ferro, e invece là si dice tocca legno. Knock on wood. Amy Stewart.

Ed eccoci alla posizione numero 2. Number 2. Alex Warren con la sua Eternity. Apre l'album di debutto You'll Be Alright Kid ed esplora malinconicamente il dolore per un amore finito. Una traccia pop rock che affronta l'elaborazione della perdita e segna un momento emotivo profondo, che si è meritato pure 3 nomination agli MTV Video Music Awards nel 2025. Ecco Alex Warren e la sua Eternity.

E adesso, prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. The Commoners, Don't Leave Me This Way, Zara Larsson e Alesso, Words, Bryan Adams, Everything I Do, Alex Warren e Rosé, On My Mind, Modern Talking, Cherry Cherry Lady, Journey, Don't Stop Believing, Sia, Chandelier, Kenny Loggins, Footloose, Beyoncé, Crazy in Love, Bonnie M, Daddy Cool, French Affair, My Heart Go Boom, Amy Stewart, Knock on Wood, Alex Warren, Eternity. E ora... Number one. La vetta di questa Viral Shazz Chart, dove c'è lei, l'intramontabile, lei l'under della musica. Madonna, tornata quest'anno alla ribalta con un nuovo album dedicato al dance floor, ma gli amici curiosi e nostalgici sono andati a preferire un brano classico che ai tempi ha mescolato sacro e profano all'ennesima potenza. Fra cori gospel, chitarre rock, di sicuro Madonna, oggi come ieri, scatena sempre tutti, sia in pista i fan, sia le polemiche, con vendite da capogiro. Ecco allora una vera e propria esperienza spirituale sulla pista da ballo. Ascoltiamoci l'indimenticabile Like a Prayer, Madonna.

Amiche e amici della Viral Shaz Chart, la puntata è alla sua conclusione. Abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio di produzioni diverse degli ultimi decenni. Voci belle e sentimenti che la Viral Shaz Chart ci porta a riascoltare e a riscoprire. Quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una nuova variegata, fresca e dinamica antologia musicale. E nel frattempo, beh, il consiglio si sa, Shazamma!

0: muscole.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte. We all in love.

0: Qui la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato. W con We All Need Love, Jamin and JB con Fever, Africa Bambaataa con Get Up and Dance, Space One con I Got The Rhythm, Sandy B con Make The World Go Round, Ralphie Rosario con Take Me Up, gli Anticappella con 2231, Everything But The Girl con Missing, remixato da Todd Terry, Undercover con Baker Street.
1: Fin qui tutto bene.

0: con Mauri.
1: Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si

0: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Atahualpa con Ultimo Imperio, i Black Box con Whiskey, FBI Project con Everybody, Boris Dlaglosh con Keep Pushing, Musti con Orny 98, i 49ers con Touch Me, Digital Boy con Give Me a Fat Beat, i Real to Real con I Like to Move It, Lee Lewis con French Kiss. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao da Moki.
1: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Buonasera a tutti, sono Paolo Binda. Iniziamo questo programma di musica elettronica dagli anni 70 ad oggi. Partiamo proprio con oggi, con una qualcosa di italiano, un talento italiano, Caterina Barbieri, che ci presenta questo Fantas Resynthesized.

Lasciamo l'Italia di Caterina Barbieri e ci richiamo direttamente in Francia dal guru dell'elettronica Jean-Michel Jarre, che ci presenta questo Equinox 4, per dirla alla francese. Un buon ascolto.

Chi non ha visto Blade Runner, chi non ricorda la mitica colonna sonora, qui abbiamo un artista chiamato Kebu che ha fatto numerose cover di Vangelis e anche questi titoli di coda, End Title di Blade Runner.

Sempre l'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. A questo punto andiamo con Tangerine Dream e un brano mitico chiamato Cloudburst Flight.

Lasciamo i Tangerine Dream e concludiamo questi Electric Café e tornando in Italia con Franco Battiato e la sua Proprietà Proibita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava L'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti.

Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: completamente tutto. Sono pillole di
1: AI. Sì, perché ti cambia completamente l'esperienza.
0: Puoi mangiare bene, bere bene, ma se l'atmosfera è sbagliata, qualcosa non torna.
1: E la verità è che a creare l'atmosfera non è così semplice.
0: Perché non basta mettere una playlist?
1: Eh no, devi capire il momento, le persone, il tipo di locale.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta iniziando a fare la differenza.
1: Anche nei posti più semplici, tipo un bar.
0: Con piattaforme come Soundtrack Your Band o Handel, puoi avere musica che si adatta automaticamente.
1: Orario, flusso di persone, tipo di clientela.
0: Mattina più soft, pausa pranzo più dinamica, sera più rilassata.
1: Senza dover cambiare tutto manualmente ogni volta.
0: Poi si sale di livello, ristoranti,
1: dove la musica non deve disturbare ma accompagnare.
0: E lì l'AI può aiutare a creare continuità.
1: Niente salti strani, niente cambi bruschi,
0: ma un flusso coerente che segue il ritmo della serata.
1: E questo incide anche su quanto le persone restano.
0: E su come percepiscono il posto.
1: E c'è un altro aspetto che spesso non si considera.
0: Il comportamento delle persone.
1: Perché la musica non crea solo l'atmosfera, influenza proprio come ci muoviamo e quanto restiamo.
0: Un ritmo più lento fa restare seduti più a lungo.
1: Uno più veloce aumenta energia e rotazione.
0: E con l'AI questi parametri possono essere adattati in modo molto più preciso.
1: In base all'ora, a livello di affluenza, persino al rumore della serata.
0: E questo per un locale fa una differenza enorme.
1: Sì, perché non è solo intrattenimento.
0: È gestione dell'esperienza.
1: E anche del business.
0: Più le persone stanno bene,
1: più restano.
0: E più tornano.
1: E poi arriviamo ai locali più strutturati.
0: Lounge, cocktail bar, ambienti più curati.
1: E qui entra anche la parte visiva.
0: Con strumenti come Resolume Arena o Touch Designer puoi creare visual generativi sincronizzati con la musica.
1: Schermi, proiezioni, ambienti che cambiano insieme al suono.
0: E non è più solo musica, è esperienza.
1: E poi c'è il livello successivo, i club,
0: dove l'energia è tutto.
1: E iniziano a comparire anche i DJ o sistemi di supporto ai DJ,
0: tipo Algorithm DJ, con funzione AI che mixano, analizzano tracce e suggeriscono passaggi.
1: Non sostituiscono il DJ, ma lo aiutano a leggere la pista.
0: E poi c'è la parte più immersiva, le luci,
1: sistemi intelligenti che reagiscono alla musica.
0: Intensità, colori, cambi ritmo.
1: Tutto sincronizzato.
0: E lì entri davvero dentro l'ambiente.
1: Non lo stai solo vivendo, ci sei dentro. Perché la musica non è più solo sottofondo, ma è una vera e propria esperienza. Alla settimana prossima!
0: Ciao! Sono pillole
2: di AI. Stai ascoltando?
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. È proprio come vivere è il quarto album di Mia Martini, pubblicato il 16 maggio del 1974. In questo album, uscito sull'onda del successo dell'album precedente Il giorno dopo, continua la collaborazione con Dario Badambembo, mentre fra i nuovi autori troviamo Maurizio Vandelli dell'Equipo 34, il quale scrive insieme a Maurizio Piccoli la canzone Un'età, e Alberto Salerno, che scrive invece Ritratti della mia incoscienza. Inno e Stelle stan piovendo sono i due successi estivi scritti da Maurizio Piccoli, promossi da Mia Martini in programmi come Adesso Musica e L'Orchestra Racconta. Agapimu è invece una canzone scritta dalla stessa Mia Martini assieme a Giovanni Conte con un testo in greco, che ottiene una fama internazionale grazie alla cantante spagnola Anna Belén. La canzone poi viene reincisa nel 1989 dalla cantante calabrese nell'album Martini Mia, disco che segna il suo ritorno dopo 6 anni di ostracismo da parte di molti addetti ai lavori. Ascolteremo tutti e 10 brani dell'album, iniziando con i primi due. Inno, musica di Dario Badambembo su testo di Maurizio Piccoli, e Il viaggio di Albertelli e Maurizio Fabrizio. Mia Martini.

0: L'album È proprio come vivere diviene uno degli album di maggior successo del 1974, con oltre 300.000 copie vendute, grazie anche alla promozione del programma radiofonico Gran Varietà, nel quale Mia Martini fu ospite fissa dal 6 giugno al 7 luglio. Alla sua terza partecipazione alla Mostra internazionale di musica leggera del 28 settembre, dove presenta dal vivo Inno e Agapimù, e poi al Festival Bar, dove la Martini partecipa in qualità di ospite d'onore, presentando nuovamente Inno. I prossimi due brani, Domani, testo di Luigi Bertelli, musica di Giancarlo Colonnello, e Stelle stanno piovendo, interamente composto da Maurizio Piccoli.
1: Sì.

In ottobre Mia Martini viene premiata con il disco d'oro per le vendite dei suoi tre album. I primi tre, Oltre la collina, Nel mondo una cosa e Il giorno dopo, sono già stati presi in considerazione in precedenti puntate di Solchi Italiani. Andiamo avanti con le prossime due canzoni: Alba, testo di Luigi Albertelli e musica di Massimo Guantini, e poi Agapimù, come detto prima, testo di Mia Martini con Giovanni Conte, sulla musica di Dario Baldambembo.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Questi sono i musicisti che hanno suonato nell'album di Mia Martini È proprio vivere, che occupa questa puntata di Solchi Italiani. Alle tastiere Dario Badambembo, Gigi Cappellotto al basso, Andy Surdi alla batteria. Alle chitarre Sergio Farina, Ernesto Berardi, Salvatore e Maurizio Fabrizio e i fratelli La Bionda. Gli Expo 80 ai cori e direttore d'orchestra Natale Massara. Ora ascoltiamo Un'età, firmato da Maurizio Piccoli per il testo e da Dario Badambembo e Maurizio Vandelli per la musica, e di seguito Gentile se vuoi, testo di Luigi Bertelli e musica dei fratelli La Bionda.

La programmazione dei solchi dell'album di Mia Martini è proprio Vivere del 1974, termine con le ultime due canzoni. Luna Bianca, testo di Maurizio Piccoli, musica di Dario Baldambembo e Leonardo Ricchi, e Ritratti della mia incoscienza, testo di Alberto Salerno, musica di Maurizio Fabrizio. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron & Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Svizzero, e Gretchen DeVolt, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace.

un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Sommio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Rock Wave. Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiolo. Dichiara origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010. La frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Rock Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Rough Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni il nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo MS of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera e che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

e queste atmosfere messicane un po' alla Calexico erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound, una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Oberst e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky 3, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Oberst. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: La chanson Le Monde, questo cantautore americano classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes, dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Hi, I'm Gohar, and a big hello to the listeners of Antenna Web Radio. And this is my new song called Cookie Cutter. Enjoy.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Miriam Destro. Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Polvere. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo. Si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Fioranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo.

sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo, come le

Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Raspa e oggi vi propongo il mio nuovo singolo dal titolo Musica Soffice e la consiglio a tutte quelle persone che vogliono un po' di serenità, durante la giornata o nei momenti no. Grazie a tutti, buon ascolto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre on the rock.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

0: Ciao, sono Later Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

va in onda Jazz, Soul and Blues. La storia, le voci, lo stile. Condotto in studio da Antonio Simmini.

Ed eccoci qua, benvenuti per una nuova passeggiata musicale con una bella playlist, nonché un inizio, direi, con un brano Missing che appartiene alla band degli Everything But the Girl. E la prende in mano questa cantante di ottimo successo che si chiama Hanè. E ce la fa ascoltare in una forma diversa da quella che è stata elaborata dalla Everything But the Girl con Tracy Thorn alla voce. Quindi oggi abbiamo Han con Missing Everything But the Girl, che lascia nel testimone a una sorta di Knocking on Heaven's Door. La riascoltiamo, un taccheggio con la voce di Janis Joplin. Questo è il risultato di beneficio o di maleficio dell'intelligenza artificiale. Jazz, Soul e Blues con Antonio Simmini.

Il brano appartiene al grande Bob Dylan, Knacken on Heaven Door, album questo di ottimo successo, ma brano che ha solcato un po' diverse epoche, se possiamo dare così un'entità a questo brano, preso e ripreso da grandi personaggi, rifatto e rivisitato. Qui ci ha messo lo zampino l'intelligenza artificiale, ha creato un po' una sorta di voce alla Janis Joplin e ci ha dato in mano questo brano. Ma arrivano loro, The Weather Boys, un gruppo di qualche anno fa, con la ripresa di questo fortunato Fisherman Blues.

Siamo così tornati un po' indietro nel tempo, ma voglio così raccontare un po' la storia di questo gruppo, un rock scozzese, direi anche un po' rock blues. Gli Water Boys, i ragazzi dell'acqua, sono un gruppo musicale che nascono a Edimburgo il 14 dicembre del 1958. Sto parlando di Mike Scott, la sua data di nascita, che mette in piedi questo gruppo e che fa? E ascolta l'album Berlin di Lou Reed e c'è questa piccola frase: The Water Boys, i ragazzi dell'acqua, che se la immagazzina nel suo cervello quando inizia così a costruire la band. Gli dice: guardate ragazzi, a me piace questo termine, The Water Boys, i ragazzi dell'acqua, che ne pensate? Lo teniamo come imprint per la nostra band. Tutti quanti d'accordo, sono andati avanti così, hanno inciso degli ottimi album e si sono distinti. Precisamente sono 14 album, 9 in studio, 3 live e 2 raccolte. Adesso riprendono un pochino la loro etnia musicale, la musica celtica, ma non si discostano dei loro bellissimi successi tra mandolino, sassofono, sax, una marea di fiati, ma principalmente hanno collegato il loro discorso musicale al folk, blues e rock. The Water Boys con noi in questa puntata con il brano incandescente Fisherman Blues.

se ne sta lì, come incantata in un remoto ricordo. La posa è rilassata, romantica e sensuale. Ma ancora non sa verso chi soffierà quel suo respiro, fonte di inesauribile ispirazione.

0: Uno dei grandi padri del blues bianco, pardon, lui è il grande Van Morrison in questo brano Same Thing, Same Time con We Cry, che dice di questo brano che se siamo soltanto umani cosa possiamo fare di più? L'unica cosa da fare è un bagno di grande umiltà e qualche volta si piange. In effetti la traduzione del brano è ogni tanto si piange, Sometimes We Cry. Van Morrison in questo brano molto molto pieno di grande umiltà, traccia un po' la storia dei paesi avversi nelle guerre dove si piange in continuazione. Van Morrison, Sometime We Cry, qui con noi in Jazz Soul and Blues.
1: Si appannano ed i volti si annebbiano, queste macchine veloci. Siamo punti neri in questo veloce andare. Tu chiamami ancora, ora che non sento.

E qui io pongo un attimo l'attenzione a questo artista che io ho scoperto da alcuni giorni, Enrico Gall, ferrarese, scrive veramente alla grande, ha avuto la possibilità di mettere in moto questo album, Navigo a vista, un album che contiene cinque tracce che compongono l'opera e che fondono un po' la tradizione cantautorale italiana, ma con delle influenze un po' folk, un po' rock d'oltreoceano, creando così un bel mix sonoro moderno e identitario. Ho scelto questo brano Abbagli con un bel testo profondo. Ricordiamo Enrico Gall perché poi ce lo andremo ad ascoltare, a spelucare gli altri brani. E sempre sulla scia della bella musica italiana arriva una band romana che si chiama Dama Blu e ci fa ascoltare dall'album di cui abbiamo già ascoltato Nulla da pretendere, il brano che traccia anche l'album Nuova Luce con Dama Blu. E andiamo così a finire di ascoltare Abbagli di Enrico Gall.

va in onda Jazz, Soul and Blues. La storia, le voci, lo stile. Condotto in studio da Antonio Simmini.

0: E così sosteniamo la bella musica italiana. Abbiamo in primis ascoltato Abbagli di Enrico Gall, il cantante ferrarese molto molto bravo, e qui siamo con i Dame Blu, l'album Nulla da pretendere. E vi leggo una dichiarazione della band che dice: vogliamo toglierci completamente i vestiti delle forme e raccontare le nostre storie senza alcuna paura. L'album è un viaggio di esperienze forti a cui abbiamo dato il giusto cappello musicale. Nulla da pretendere e voglia così di autenticità e di rispetto, di denuncia e di passione. Quindi sosteniamo la bella musica italiana. Abbiamo ascoltato Abbagli con Enrico Galle, l'album Navigo a vista, Nulla da pretendere. Abbiamo ascoltato dall'album dei Dama Blu, Nuova Luce. E lei invece, Olimpia Vitalis con Days.
1: I can't.

Beh, che dire, lei si chiama Olimpia Vitellis, ci ha fatto ascoltare Days, conosciuta nella zona ovest di Londra. Olimpia si è già affermata nel genere soul, affrontando temi alle cari attraverso i suoi testi, così fondendo con disinvoltura le sue riflessioni su questioni importanti e quotidiane. La fluidità vocale e lo stile improvvisato distintivo della nostra Olimpia derivano da 7 anni di grande esperienza nel canto in cori gospel, nonché alle impagabili influenze del jazz e dell'hip hop. Olimpia comunque cita a suo favore come punti di grande riferimento di artisti che spaziano nel suo grande momento di ascolto personaggi come Amy Winehouse, la grande Aretha Franklin, Nas e Kendrick Lamar. Che dire, dopo questa bellissima narrazione della nostra Olimpia, andiamo a terminare Daisy, che sta facendo un grande successo, e poi approderemo ad una bravissima artista che si chiama Zakiya Hucker.

0: E qui vado un po' a leggere alcune cose molto belle per quanto riguarda Zakiya Uker, dal cognome, e possiamo subito scaturire che è la figlia del grande pilastro della blues music, John Lee Hooker. Questo è un omaggio alle prove e alle tribolazioni che mio padre ha affrontato nel suo percorso per realizzare il suo sogno. Racconta quindi una storia di lotta, solitudine ed infine il raggiungimento del suo obiettivo, diventare il padre del grande blues. E lei dice che ha voluto prendere in mano il testimone che suo padre è riuscito ad avere grazie alla sua determinazione, il suo intento e il suo obiettivo, quello di diventare un po' il padre del blues. Quindi lei dice: il mio viaggio non finisce qui, e lunga vita al blues, riposa in pace papà, ma io seguirò le tue orme. Quindi Zakiya Uker l'ascolteremo ancora in altri brani, molto forte, molto determinata anche lei, come proseguimento dell'amore per la musica per suo papà, il grande John Lee Hooker.
1: Well, your love note is overdue.
2: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

questo brano ha per titolo Black and Blue, il nero e il blu, con gli Erqway, una bella performance per quanto riguarda questo genere che ormai è ripreso alla grande, anche se qualcuno ha sempre detto che il blues è sprofondato nelle foci del Mississippi. Assolutamente no. Erqway con noi in Black and Blue, e adesso andiamo così a sederci nel nostro salottino, magari anche con un drink in mano, e ci ascoltiamo il grande Ivan Segreto in compagnia della bravissima cantante jazz Sonia Spinello, di cui abbiamo avuto la possibilità, ho avuto la possibilità di intervistarla, ed è veramente una grande artista e a livello umano una grande donna. Allora, Sonia Spinello insieme a Ivan Segreto con il brano Sottile.

Un brano che ha 6 anni, ma ancora forte, integro, ci fa ascoltare la bellissima voce sia di Ivan Segreto e Sonia Spinello, di cui abbiamo già parlato un po'. Per quanto riguarda Ivan Segreto, posso dirvi tranquillamente che è un cantautore, pianista e compositore siciliano che nasce a Ciasca. La sua formazione jazzistica con la canzone d'autore si fonde attraverso suggestioni elettroniche ed elettroacustiche. Appartiene un po' alla scuola di musicisti come Franco Battiato, Wynton Marsalis, ma ha collaborato con personaggi di calibro come Paolo Freso, Giovanni Sollima. E che dire di lui? Ancora attivo, ha inciso 7 album, sono molto belli e interessanti. Intanto qui ci ha fatto ascoltare la sua voce e la sua, diciamo, mole di pianista in questo brano sottile insieme alla grande Sonia Spinello.

è solo a fior di labbra che si sussurrano certe verità, come racconti venuti da lontano, da nuvole cosmiche che viaggiano attraversando indenni l'orizzonte degli eventi in cerca di nuovi mondi.

va in onda Jazz, Soul and Blues. La storia, le voci, lo stile. Condotto in studio da Antonio Simmini.

con questo sguardo ti sto dicendo cose che forse non vorresti sentire. Pensieri vagano in sospensione, come a volte i sogni.

Cari gentilissimi miei amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine, mancano pochissimi minuti e ho ripreso questo brano della Little Big Town, una band di country folk blues che nasce in Homewood in Alabama con la cantante, la bellissima Karen Fairchild. Accanto a lei c'è la pianista Kimberly Slepeman. Vanno a concludere la band Jimmy Westbrook e Philip Sweet. Nel corso della loro carriera hanno realizzato 10 album, vinto diversi Grammy Awards per la loro musica un po' pagata, un po' morbida, come questo bellissimo brano che stiamo ascoltando, Hey Tears and Sunshine, qui c'è il sole. Andiamo a chiudere con la nostra bravissima cara Martina Lupi, con un brano tratto dall'album Dannate Salvatrici che ha per titolo My Perfect Breath, il mio respiro perfetto. Io qui vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, per risentirci alla prossima puntata tra stile e voci storia nel jazz, soul and blues. Ciao ciao a tutti da Antonio Semmini.